Incominciò così. Mi chiesero che fai, vieni con noi stasera. E poi quanta allegria,

Io stavo lì impacciato, ti diedi il mio regalo e poi ti dissi piano auguri. A volte

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: Abbiamo fatto la radio con tutti gli ingredienti per fartela piacere.
1: Musica, giochi, informazione.
2: Tutto quello che ti piace dalla tua Radio Montecanate.
1: Il meglio di tutto, solo per te.
0: Radio Montecanate, il meglio al massimo.

lo chiamavano Cuore di Pace, ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina, e che sbarcava dalla nave dalla guerra, e da lontano, e che era figlia di una maestrina, al tempo in cui da noi tornavano dall'Africa i battelli dell'impero italiano, pieni di malinconia, e il mare gli sembrò accecante, le mise

poi le disse ti amo e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati e il cielo degli ghedali e il mare mandava pesce ai pescatori, crebbero sole, arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore, lei disse tardi e tardi e rise, fu felice in quella notte che li portò fino a sparire. Lei gli nascose le pistole e le bombe appese alla camicia, alla camicia appese proprio sotto il cuore.

strada per il mare, raccolse il coraggio, dovevano fuggire, poi prese un pezzo di legno e una corda, e con l'amore costruì un pattino, perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò a remare. Poi incontrarono un mercantile che spezzava le onde da schiuma e che batteva bandiera bianca e trasportava colombe e miele, e due scalano la tempesta, e dalla tempesta

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
9: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
9: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro.

0: A Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma de 5 che da quel pan?
3: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante altre cose da fuori.
2: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: buona, alziamo un pochino, buona giornata, buon venerdì, si può dire ormai fine settimana, ancora una giornata all'insegna del quieto vivere, cioè si sta abbastanza bene, a parte durante le ore centrali, anche ieri, molto caldo, ma non il caldo dei giorni scorsi, ci auguriamo continui così e che mantenga fede, anche se, ripeto, i nostri esperti dicono tutt'altra cosa, anche perché pensate che sto aspettando Franco Alussi della FAE per un inconveniente tecnico, quale? Quello del allarmi, allarmi qui alla radio che mi scattano anche se sono spenti. Perciò che ho chiesto scusa ai miei vicini, vicini che sono insomma non vicinissimi, per magari la sirena che hanno sentito nel corso della notte. Stiamo aspettando Franchetto, per da remote, sebbene disturbato, pensate, Franco questa notte, nel pieno della notte, nel cuore della notte, parliamo delle 3:30 del mattino, 3:30, ma lui ha risposto. Lui quando vede il numero Radio Montecanate, Franco, sei un mito, in pochi hanno la tua correttezza e serietà. Adesso, ripeto, con comodo c'era da remote, remoto non siamo, non è riuscito a, diciamo, a fare quello che si doveva fare, cioè zittire il famoso antifurto. Meglio perché di furti ce ne sono tanti. Abbiamo invece il venerdì, sapete che è dedicato a coloro che amano la bella musica, vedo già le spie che mi lampeggiano, vedo già, ecco, a questo proposito, se scatteranno gli antifurti qui dalla radio saranno poco percettibili, ma si potrebbe sentire al microfono, sappiatelo che è un inconveniente tecnico dovuto agli stessi, come ho spiegato, che intervengano senza nessuna autorizzazione, perciò potrebbe succedere quando sto parlando che il microfono recepisca questo segnale, il famoso segnale di allarme, perché ormai dobbiamo blindarci tutti. Abbiamo i giochi, come ben sapete, il primo, Enrica, dammi una mano per cortesia, perché ho già in mente un quiz salsese molto bello. Intanto sono 15 giorni, sono già passati 15 giorni da quando abbiamo iniziato Centro Edile Salso, dove era il nuovo il primo Centro Edile nato a Salso, era in centro, proprio a Salso, ma dove? A voi, voi salsesi, pochissimi, siete rimasti a dirmi dove era un attrezzatissimo cementificio Centro Edile a Salso. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi via Micheli. A voi dirmi quali sono questi due modi. Parliamo del disco quiz, quello intramontabile, quello che non finisce mai di stupire, perché è bello, ma non l'avete il bello della vita, non l'avete ancora indovinato, però vi do le solite prime note che dovrebbero dirvi il titolo. Eccolo qua. Ed automaticamente abbiamo il rumore, rumore al ritorno dell'Anna. Vedrete quante idee rumoresche ha accumulato e quante cose dirà che non diciamo risolvono nulla, perché sono completamente... almeno quelle che dice l'Anna, completamente quelle che dicono gli altri sono quasi tutte esatte, magari manca un qualcosa chiesto, ma la via preferenziale è quella di aver capito in totum l'aiuto dato, è quell'aiuto della categoria di persone che usano, fanno questo rumore tutti i giorni, che più volte al giorno lo fanno, che obbligatoriamente lo fanno, che logicamente non è un rumore stagionale, sono tutti i dettagli che pian piano ho dato, che purtroppo l'Anna non ha capito, ma gli altri hanno capito, l'importante è quello. Allora, per il Fidenza, per il disco quiz, per il rumore, sono 3 premi e 50 punti. Diletta, Stella, ecco qui, già arrivano le telefonate, ma ho visto anche in segreteria, speriamo che non sia quello là già sveglio, speriamo che dormi fino a mezzogiorno, cioè faccio un bel riposino fino a mezzodì. Allora, dicevo, a voi l'arduo compito di indovinare. Vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo per tutti il grande appuntamento con Calicanthus Piante e Fiori. Ricordate il vostro punto meraviglioso di riferimento, il vostro punto di appoggio per piante, fiori, per qualsiasi cosa vi accompagna Calicantus dalla nascita alla morte, come sempre è lo slogan del Calicantus. Ricordo anche un buon caffè per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus, piante e fiori, ma quello che più importa è il bellissimo, come sempre, pensiero del giorno. Le persone speciali sono quelle che ti cercano anche solo per chiederti come stai. È vero, eh? È verissimo.

0: Finalmente abbiamo notizie. È stato fermato, mamma mia, Catania, Messina, Napoli, Palermo, vacca bestia. Ma che roba, che vomitevole roba. Fermato Catania il trentenne che ha tentato di uccidere la compagna, il padre dell'uomo, il 3 aprile scorso, uscito dalla galera, perciò sono di casa in galera, quella famiglia lì, aveva accoltellato per strada, in strada, nel rione Picanello, l'ex moglie. Insomma, sono rusticani, amano il duello russo. Mamma mia, ma come potrà finire questa stilicidio, questo ignomia che tutti i giorni vediamo? Intanto abbiamo Mastella, è un politico di alto corso, che ieri ha commosso un po' tutti a Benevento e ha annunciato che ha un male, è molto ammalato, perciò ad Mastella auguriamo tanta salute e che i miracoli si avvengano. Strage di Altavilla, 3 ergastoli all'uomo, all'assassino, si può dire, terzo grado, dato l'ergastolo, uccise moglie e 2 figli, perciò, ma che ergastolo! Ma mantieni questo personaggio in galera un 7, 8, 10 anni? Per l'ergastolo in Italia, quello lì è ridicolo da dirsi, ma è quello. Intanto, incidente in quad, 3 morti in Liguria, nell'Imperiese, a Imperia, durante una manovra, perciò ancora morti sulla strada, ucciso in casa, arrestata la compagna, come ben sapete, 34 anni, lui 62, ci ha rimesso la vita. Per la gente a Milano, esequie di tutti i cittadini, pensate che anche la polizia locale di Parma è andata in presenza a quel funerale. Sfila con la bandiera di Hezbollah, terrorismo. A Milano indagata una sema di una donna. Per gli Hezbollah sono terroristi. Perciò è stata perquisita logicamente e messa sotto sorveglianza per questa donna. Io mi auguro che non sia un'italiana, venga rimandata quanto prima al suo paese. E dopo l'abbiamo sentito più che altro dopo la pioggia, il vento, l'ondata di afa si è un po' interrotta, fortunatamente, quell'afa che nessuno di noi vorrebbe mai più avere. Intanto attentato a Monaco all'oligarca, è stato in ucraino, è una donna ucraina già localizzata in una scappata in un altro paese europeo. Siamo messi molto bene, intanto Ucraina, droni russi su un condominio, il SUM, il più grande condominio della capitale, 4 vittime, anche una bambina di 1 anno, quando il criminale non nazista ma russo, Putin, dice colpiamo solo punti strategici e militari, è una gran vergogna di quale infalsità sia capace questo grande criminale di guerra che insieme a Netanyahu sono attualmente i criminali di guerra più prolifici nell'uccidere donne, bambini e neonati. Vera vergogna che il mondo possa permettere questo. Intanto ricordiamolo che abbiamo di tutto un po'. Lo zar è furioso. Lo zar, intendo il criminale di guerra Putin, per gli attacchi su Mosca, dove gli ucraini non demordono, dove la sana Europa sana da tanti aiuti, si parla di altri 70 miliardi di euro investiti per la difesa del loro territorio, e mi auguro che ne vengano dati tanti di più. Mentre invece abbiamo la vergogna, ma è così, non parlo adesso perché c'è il centrodestra, quando c'era il centrosinistra, il centro di fianco, il centro sopra, il centro sotto, uguale, insomma la RAI è monopolizzata, è, diciamo, dimissioni in massa nella vigilanza RAI, che ho detto ieri in anteprima, e lo ripeto, dove sono stati, ci sarà da formare il nuovo DNA. Puntano un coltello alla gola di un 17enne, qui siamo vicini a noi a Parma, 2 anni e 8 mesi a un tunisino di soli 22 anni. C'è stata la prima condanna, sapete che ha 3 condanne, primo grado, appello e poi la Cassazione, perciò prima di andare magari in galera ne passa dell'acqua, può uccidere e colpire qualcun altro. Si schianta contro una guardrail ed è gravissimo nella tangenziale nord. La giovane ha perso il controllo del suo auto, è stata immediatamente soccorsa. Al volante dell'auto una ragazza di 25 anni che è ricoverata purtroppo in rianimazione al Maggiore di Parma. Ed sentite questa, è un'impresa che era lì vicino a una casetta di un pensionato, s'aggancia la luce al pensionato. Insomma, furto di energia elettrica a un pensionato con un allaccio collegato al cantiere. Ora il legale rappresentante della ditta per cui lavora è indagato per furto di energia elettrica. Ed abbiamo tante brutte notizie, una bella: approvato dal comune di Parma la piscina, il progetto della piscina di via Zarotto. La piscina raddoppierà, ci sarà anche una vasca all'aperto, scelta la proposta per la riqualificazione, pronto a metà del 28, perciò piscina che sarà una realtà a Parma, piscina di via Zarotto. Overdose a soli 15 anni, che vergogna. 15 anni si drogava e è morta per avere assunto troppa droga, così l'overdose, però l'amico che era con lei è stato assolto. Ieri il processo, ricordiamolo, ci sono le motivazioni perché il 21enne non è stato accusato, l'amico non passò la droga alla 15enne che è morta ad overdose, non si era accorto della gravità della 15enne, ecco perché la soluzione del fatto, perciò non è stato condannato. Ed abbiamo a Fornovo Taro, lite tra fidanzati che degenera. Degenera, ventenne aggredisce, fa l'alto anche i carabinieri che sono intervenuti per sedare la lite, perciò pagherà caro questo gesto. Abbiamo invece per Fidenza il tetto scoperchiato in via 25 aprile, già al lavoro gli operai, stanno già lavorando a pieno ritmo per mettere tutto al sicuro, in sicurezza. Due alloggi del condominio sono al momento inagibili per il tetto che ha volato via, ma lo saranno molto presto agibili per la sollecitudine cui vengono fatti i lavori. Ed abbiamo per Salso Maggiore un albero caduto sul grande albergo centrale, noi lo chiameremo sempre albergo centrale, al lavoro la protezione civile, perciò dopo il maltempo i danni, la conta dei danni, sono caduti dei grossi rami, alberi addosso a quell'albergo storico di Salso. Poi abbiamo un'altra notizia, una notizia sempre di Salso Maggiore. Attenzione che nei supermercati, nei discount, ci sono ladre. Attenzione alle ladre dei discount, dei supermercati. Sono visibili a tutti. Anche ieri tentati furti, anche ieri le cassiere dei supermercati disperate, perché tutti lo sapete o nessuno sa queste cose, anche se li trovi in fragranza il danneggiato. Pensate lo schifo delle leggi italiane, lo schifo, la vergogna delle leggi italiane. Anche se trovi una che ti ruba, ti ha rubato prima di tutto. Se non ci sono testimone, lei può dire che non ha rubato. Secondo, non può il personale del supermercato tenerla perché sarebbe sequestro di persona. Pensate come sono le leggi. Terzo, pensate che sono le videocamere. Videocamere posizionate nei supermercati, che però possono essere visionate per questione di privacy solo ed esclusivamente dai carabinieri dopo un lungo procedimento di dissequestro. Insomma, facciamola breve, in galera ci vanno le persone oneste e non quelle disoneste in Italia. Perciò sappiatevi regolare, non abbandonate il carrello neanche per un minuto, dove avete la borsetta, il borsellino o peggio il cellulare, perché rubano tutto. Ormai siamo in un mondo vergognosamente così. Ed abbiamo i nati oggi. Come sono i nati oggi? Oggi è San Tommaso, quello che non ci crede se non ci ha messo il naso, Sant'Anatolio. I nati oggi sono molto bravi a raccontare e a contenere avventure e tradizioni con loro profondo senso della sensibilità osservativa. Il modo che li circonda viene per loro qualcosa di molto facile, a volte senza rendersene conto. Sono causa della propria natura, cercano di aiutare, magari sbagliando e avendo un'opinione sbagliata di quello che fanno. Hanno un che di apprezzabile e scendono a patti con tutti, anche con coloro che sanno benissimo che hanno sbagliato. Provano interesse per logicamente i fenomeni naturali, tecnici ed scientifici specialmente, con la loro curiosità cercano in tutti i modi di capire ciò che avviene intorno a loro. Sono molto mondani, perciò è un mondano, è un viveur, chiamiamolo, si direbbe in gergo dialettale. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì di tempo soleggiato. Su tutta la provincia, zero termico a 4.300 metri, con temperature minime più 18, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Ed abbiamo il primo brano di oggi per l'amica Pia di Parma, la grande amica Pia. Pia di Parma che vorrebbe riascoltare
6: dal grande Nicola di Bari, un brano molto bello, veramente all'altezza della competenza che ha la Pia di Parma. Mando un saluto ai suoi nipotini, a tutta la sua famiglia che stanno seguendo Radio Montecanate. Questo bellissimo brano della grande Nicolone, grande amico, Sorrento, Nicola di Bari.

0: Bene, lasciamo questa canzone molto bella. Intanto salutiamo l'amico Franchetto che è già al lavoro per quell'allarme che fortunatamente non è ancora intervenuto, intanto che ero in diretta, fortunatamente, però ripeto, potrebbe scattare da un momento all'altro. Allora, sapete dirmi, voi comuni mortali, non so anche questa dove l'andate a trovare? Non so, perciò è la Rosanna, Diletta, Diletta Stella, ascolta, Diletta, senti poi cosa ti dice Rosanna, che t'ha scritto un'altra lettera con la busta da formaggiaio, le lettere, quelle gialle, sono buste da formaggiaio, non c'è, vabbè, è quello che è, senti cosa ti dice e poi logicamente metteremo la sua canzone, ma tagliuzzo le tante cose che dice nella telefonata. Allora, questa telefonata mi dà anche l'ispirazione per fare un quiz. Sapete dirmi la canzone che richiede Rosanna? Chi canta la canzone Amore, amore, amore. Amore, amore, amore. Amore, amore, amore. Oh sì. È l'eterna innamorata.
1: New message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono l'anello.
0: Ah no, questo
2: Ringrazio
0: è
2: l'enorme.
0: di ieri, è di ieri.
2: Ciao Vittorio, sono
0: Di
2: Rosanna.
0: oggi.
2: Le dice a Diletta di rispondere quando ricevo la...
0: Rispondi.
2: Guarda che stamattina ti abbiamo preso, alla cassetta dell'Apostolo. Ciao.
0: Che bello sentirti! È la cosa più bella del giorno. Sentire la bella vocina dell'Anna. Bella, bella, bella vocina. Anna, però non è la cassetta della posta, no, è vero? Non è una categoria di persone che hanno la cassetta. Ce l'hanno tutti. È vero? Se c'è la posta, quello anche la cassetta. È vero, non è una certa categoria di persone, d'obbligo, sì, perché ci vuole, se no tutti la mettono alla posta. È vero, che la posta di solito, Anna, dammi ragione una volta, Stella, si apre una sola volta per vedere se la posta, non più volte al giorno. È vero, dammi ragione, Anna, ti voglio tanto, tanto bene, sono contento di aver risentito la tua voce. Allora, Franco Califano è il personaggio richiesto da Rosanna di Piadena. Amore,
3: Quando volevo
0: amore,
3: io, tu
0: amore,
3: ci
0: amore.
3: stavi. Sì, ti invitavo fuori, ma

0: Diletta, rispondigli, rispondigli, rispondi alla lettera della, con la busta del formaggiaio. La busta del formaggiaio è alla Rosanna. Cosa avrà? Le solite cose, le solite cose e le solite malignità. Rosy, sei una pettegolona di natura. Io vedi che do corda a tutto, non precludo nel bene e nel male nessuno. Attenzione, che abbiamo una domanda che vale. Sapete dirmi, attenzione, comune di montagna che si chiama Tre Palle, come Lando che ha tre palle. Tre Lando! Sapete dirmi dove si trova Tre Palle, il comune? Non tre palle dagli occhi, ma tre palle. Che tre palle? Mia du! Mi fa venire tre palle! Pronto!
1: Sono passata un casino di volte per andare a Livigno.
0: Io diciamo, c'ero di casa a Siare, perché io ero uno sciatore in Cali. Non si può dire che non c'è posto dolomitico o delle Alpi cui il sottoscritto. L'unica località Livigno c'ero, anche perché il concessionario, pensate, mi ricordo, con una bella testa, Pino Muttoni, si chiamava Pino, era concessionario di tutta la Valtellina della Citroën, le auto Citroën, e ero invitato molto spesso, anche lui sciatore, insieme alla moglie, eravamo di casa, perciò un punto a Silvana che mi va a 5. Che anche lei ha visto le tre palle, fenomeno da baraccone. Ed andiamo con avere tre palle, insomma, bel fenomeno da baraccone, è vero? Andiamo con il prossimo brano, Christian Cara, per la Daniela Lippini, che la dedica a tutti voi.

0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. La senti fare il cuglion? Quando te scantrete, mei, el disse, il problema. Sentite l'annetta che mi chiama anche sull'altra linea telefonica.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Buongiorno, le sono la Gazzella.
0: No, è di ieri.
2: Vedi?
0: Gazzella di ieri.
2: Buongiorno, Dario. Secondo me l'amore è chiudere e aprire la cassetta della pasta.
0: Sì, allora è la stessa risposta che hai dato prima. Non poteva esserlo, Anna. Con gli aiuti che ho dato, intanto chi è in possesso di una cassetta della posta non è una categoria di persone, è un cittadino che tutti hanno la cassetta della posta. È vero, è come avere un cesso in ca. Tutti glan, non è una categoria di persone, per il culen, il glan tutti. No, è vero. No, poi, dimmi te chi apre più volte al giorno una cassetta della posta. Di solito si apre al mattino, mezzogiorno, una volta al giorno quando il postino non passa mai due volte. Annetta, il mio diletto. Adesso faccio il nome, attenzione, specifico, che comincia con G, Genova, Gorizia, che belle città, Genova, Gorizia, Nord Italia, mamma mia, Nord Italia. Il nome Genova Gorizia, un nome non interessano le lettere, Anna. Per voi del sabato avete 30 punti e 3 premi, voi non del sabato 5 punti. Allora il nome maschile comincia con Genova. Comincia con Genova. Chi può essere? Romy, a proposito, puoi giocare a questo gioco. Qual è un nome maschile che comincia con Gorizia o Genova?
3: Uomo.
0: Scusa?
3: No, hai detto donna e poi uomo. Donna o uomo?
0: Ah, no, ho detto su mi bambina. No, sempre uomo, No, rimane uomo. Parlando Giovanni. Sempre delle tre palle, parlo sempre dell'uomo.
3: Ah, ecco, Giovanni.
0: Giovanni, delle bande. Grazie, correggetemi quando rimbambisco più del solito, perché è doveroso, insomma. No, ho detto donna, che in bambini, poi faremo anche la donna. Adesso il nome di un uomo che inizia con Genova, Giovanni, delle bande nere. Mischemevel, sopà del signor, eccolo qui. No, è un po' tardi, vabbè, sentiamo cosa mi dice, si è capito. Pronto?
4: Giuliano!
0: Giuliano, il bandito!

0: Giuliano Nella, il bandito Giuliano che avreva tutta la Sicilia, la massetta in personi. Dicevo, ho battezzato il papà del signor. Sentite. Tira su il pistolen, eccolo.
1: Giuseppe, il nome battezzato è Giuseppe. Il
0: Giuseppe, è il
1: nome
0: Maringò.
1: battezzato è Giuseppe. Il
0: Dai,
1: nome.
0: servo mia cara Robi che andiamo, dai, andiamo con la pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Erika, Nella, Marisa, non fatevi fregare sempre dalla bravissima Silvana come dialetto, brava Silvana, brava, parliamo il dialetto scetto. Allora, dovreste saperlo anche voi, parlo di Enrica, parlo, so che Silvana lo sa, di Nella, come abbiamo detto, quando uno ha male a un polso, il ga la manzola, e quando uno ha male alla schiena, come diciamo in vernacolo, di solito? Il mal di schiena. Nella, Erika, so che la Silvana lo sa, lo so, eccolo qui. Ecco, vi frega. Buonanotte al prete. Eccolo l'uno, sì.
1: La Darner.
0: La Darner. Menina Darner, quando si ha il mal di schiena, facile molto, però vedete, lo sa solo l'Erica, la Silvana. 5. Mal di schiena, noi comunemente lo chiamiamo con Darner, Darner, detto che è vero dialetto. Anna, manca te saver mia carobi che ho, Anna. Dato che sei nei paraggi, dai, la Darner, c'è che al Pusten, al vera una volta e basta, anzi, var una volta e basta, al de. Me po l'invernanca, perché guardo dai buchini, se c'è il bianco vuol dire c'è l'etere, se no non lo apro neanche, è la cassetta della posta, più le volte che non lo apri, quando non apro la cassetta della posta dico sempre che niente da pagare, non c'è niente da pagare quando non apri la cassetta della posta. Ed andiamo con andiamo per l'amica Roberta Gerra, a cui mando un saluto, Robertina, che ricorda una bella canzone di Louis Armstrong, mi va di cantare Louis Armstrong, per Roberta Gerra, per Pietro e Francesco.

Ciao, bella, bella, bella, bella, bella, bella, Roby, grazie, grazie, grazie. Allora, chi mi sa dire vale un punto, regalo un punto, è talmente scontata come risposta? È talmente scontata. Sapete dirmi dove si trova il più grande centro commerciale del mondo? Più grande centro commerciale al mondo si trova? Più grande centro commerciale al mondo. Più grande centro commerciale al mondo. È scontato, che sia lì. Dove amano fare le cose alla grande. Addirittura pensate che in pieno deserto hanno creato una pista da sci. Chi non lo sapesse, a Dubai, Dubai. Hanno creato una pista da sci che è lunga 2 chilometri, oltre 2 chilometri, con neve artificiale tutto l'anno. Siamo a Dubai, siamo nei paesi ricchi, anche se il mitico capoccione Trump ha un po' distrutto quella zona con i bombardamenti indiscriminati. Mamma mia, che brutta roba. Ed abbiamo Pietro, poi sarà subito dopo il nome di donna, sempre con la G. Giuseppe, perciò come leggo il messaggio, ciao Vittorio, buongiorno a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, agli ascoltatori, un saluto carissimo Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella di Tabiano, un abbraccio alla cucciolotta, grazie per la tua presenza, la tua amicizia. Firmato il grande Pietro di Torino con spiagge Renato Zero.

bella. Ed abbiamo una domanda che io non saprei rispondere. La leggo, ma non so rispondere, non lo sapevo. Come si chiamano, come vengono chiamati i famosi copricapo, tipico copricapo? Ha due punte, hanno due punte da parata che usano i carabinieri. Come si chiama quel copricapo che usano i carabinieri per le parate?

cappelli a lanterna. Leggo, non lo sapevo, nel modo più assoluto, non lo sapevo. Ed abbiamo per Giovanna della Stenom e naturalmente non dimentichiamoci del marito adorabile. Con Giovanna Stenom, dall'amica Giovanna Iasoni e marito, con 5 giorni di Michele Zarigo.

0: però sempre queste parole hanno un senso. Aiutami a distruggerti. Belle, belle. Grande Michele Zarrillo. Grande, grande, grande. Ed abbiamo, adesso spero di non sbagliarmi, il nome femminile donna. Donna non vidi mai, simile a quella, Manon Lescaut di Puccini. Donna non vidi mai. Allora, nome di donna che inizia con Genova, Genova, Gorizia. Nome di donna per voi da sabato, 3 premi e 30 punti. Per voi non da sabato, 5 punti, premietto di consolazione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Allora, domanda, non cancello, magari se ascoltate oggi dopo le 12:40 sentirete un brano di questa mattina, perché non voglio cancellare la regista, non è troppo tardi, non prendo la telefonata. Vado un attimo con la pubblicità, poi ci sentiamo.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio.
3: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5, a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

Allora, andiamo, nous allons, Gianna, tutto bene, eh? Non aprire troppe volte la cassetta della posta, perché basta una volta pagare e non di più, non di più. Mi date intanto un...

Allora, per Fidenza, come si chiamava la sorella di Don Felice Castellani, che per tanti anni è stata insegnante alla scuola d'infanzia, oltre ad affiancare il fratello parroco nella parrocchia. Per Salso Maggiore, parliamo di parrocchie, faccio una domanda. Io, me, non saprei rispondere. Erika, io non saprei rispondere. Vedete che, insomma, non sono come certe persone dicono no. No, io qui non saprei rispondere. Come si chiama, a chi è dedicata la chiesetta di Salso Minore?

nome della, come si chiamava, la sorella di Don Felice Castellani, nota insegnante di scuola dall'infanzia, affiancava anche il fratello in parrocchia, a chi è dedicata la chiesetta di Salso Minore. Non lo so, adesso lo so, l'ho letto, adesso lo so.

Castellani, non Pierina, Perina, leggo qui Perina Castellani, sentiamo chi è, se salso, teniamo, attendo ancora un attimo, se salso non ho ancora dato la risposta, guardiamo se salso, se non sono i vari disturbatori. Allora, Perina Castellani. Ed per la chiesetta di Salso Minore si chiama dedicata al Cristo Salvatore. Cristo Salvatore. Perciò nessun salsese, nessun fidentino ha indovinato. Dimmi. No, è rompiballe. È rompiballe che si è svegliato alla grande, rompiballe proprio. A non finire, ma grande amico, eccetera, eccetera. Signori, se nulla succede, voi lo vorrete 12:40 di nuovo con voi. Pensate a quali sono le risposte di tutti i giorni.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo, Ariete. In questi giorni è possibile ricevere notizie che possono creare allarme. Prima di prendere decisioni repentine, aspettate un momento. Toro, basta applicarsi con lena e i risultati che si possono ottenere oggi accontenteranno anche i palati più difficili. Gemelli, il segno guadagna in qualità o esaltazione delle medesime. Chi possiede valori Ariete si regala una cattiva giornata e cerca di scaricare nervi e tensioni sugli altri. Cancro. Il giorno favorisce gli incontri, le decisioni prese con raziocinio e lungimiranza. Leone. Ancora più sottili, ancora più incisive le influenze del giorno. Con relativo sforzo siete in grado di realizzare autentici capolavori. È difficile resistere alle vostre argomentazioni, anche perché vi tenete strettamente legati al tema dibattuto, pur senza perdere l'opportunità di inserire qualche suggestiva immagine. Vergine. Agite con calma e avrete modo di dimostrare agli altri il vostro valore. Bilancia. Se avete valori Vergine e Scorpione, siete in grado di vedere ogni cosa anche oltre le apparenze. Trovare il lato giusto per fare ribaltare, a vostro vantaggio, anche ciò che non lo era proprio completamente. Scorpione. Ecco una giornata che si può vivere a pieno regime, con il favore delle circostanze, in eccellente collaborazione con la vostra intelligenza e diligente applicazione. Sagittario. Qualche momento di incertezza, una piccola sorpresa spiacevole, una parola che fraintendete, possono dare alla giornata un andamento relativamente piacevole. Capricorno. La luna è nella Vergine. Il giorno si presenta con un'atmosfera superiore all'ultima media. È un giorno valido per fare mente locale, mettere meglio a fuoco un'idea, fare un programmino che non tenga conto delle sensazioni momentanee di pessimismo o di bisogno di rimanersi. Acquario. Se possedete valori Scorpione, in questo periodo vi è possibile mettere a segno dei centri perfetti, risolvere anche definitivamente quanto costituiva una spina nel fianco. Pesci. Non è il giorno adatto per trattare questioni importanti, a meno che non abbiate valori Scorpione. In questo caso è difficile che vi sfugga qualcosa, anche il più recondito particolare.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: poi la sposerà. A mezzanotte va,
1: a mezzanotte va,
0: la ronda del piacere,
1: la ronda del piacere,
0: e nell'oscurità,
1: e nell'oscurità,
0: ognuno vuol
1: godere,
0: bravi,
1: bene,
0: non baci di

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mei testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Me no, ma de 5 cat ad il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornero delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

dovete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo per tutti il grande appuntamento con Calicanthus Piante e Fiori. Ricordate il vostro punto meraviglioso di riferimento, il vostro punto di appoggio per piante, fiori, per qualsiasi cosa vi accompagna Calicanthus dalla nascita alla morte, come sempre è lo slogan del Calicanthus. Ricordo anche un buon caffè per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus Piante e Fiori, ma quello che più importa è il bellissimo, come sempre, pensiero del giorno. Le persone speciali sono quelle che ti cercano anche solo per chiederti come stai. È vero, eh? È verissimo.

0: Invece abbiamo notizie, notizie, notizie. È stato fermato, mamma mia, Catania, Messina, Napoli, Palermo, vacca bestia. Ma che roba, che vomitevole roba. Fermato Catania il trentenne che ha tentato di uccidere la compagna, il padre dell'uomo, il 3 aprile scorso, uscito dalla galera, perciò sono di casa in galera, quella famiglia lì, aveva accoltellato per strada, in strada, nel rione Picanello, l'ex moglie. Insomma, sono rusticani, amano il duello rustico. Mamma mia, ma come potrà finire questa stilicidio, questo ignomia che tutti i giorni vediamo? Intanto abbiamo Mastella, è un politico di alto corso, che ieri ha commosso un po' tutti a Benevento e ha annunciato che ha un male, è molto ammalato, perciò ad Mastella auguriamo tanta tanta salute e che i miracoli si avvengano. Strage di Altavilla, 3 ergastoli all'uomo, all'assassino si può dire, terzo grado, dato l'ergastolo, uccise moglie e due figli, perciò, ma che ergastolo. Ma mantieni questo personaggio in galera un 7, 8, 10 anni? Per l'ergastolo in Italia, quello lì è ridicolo da dirsi, ma è quello. Intanto, incidente in quad, 3 morti in Liguria, nell'Imperiese, a Imperia, durante una manovra, perciò ancora morti sulla strada, ucciso in casa, arrestata la compagna, come ben sapete, 34 anni, lui 62, ci ha rimesso la vita. Per la gente a Milano, esequie di tutti i cittadini, pensate che anche la polizia locale di Parma è andata in presenza a quel funerale. Sfila con la bandiera di Hezbollah, terrorismo. A Milano indagata una sema di una donna. Per gli Hezbollah sono terroristi. Perciò è stata perquisita logicamente e messa sotto sorveglianza per questa donna. Io mi auguro che non sia un'italiana, venga rimandata quanto prima al suo paese. E dopo l'abbiamo visto, sentito più che altro dopo la pioggia, il vento, l'ondata di afa si è un po' interrotta, fortunatamente, quell'afa che nessuno di noi vorrebbe mai più avere. Intanto, attentato a Monaco all'oligarca, è stato in ucraino, è una donna ucraina già localizzata in un scappata in un altro paese europeo. Siamo messi molto bene, intanto Ucraina, droni russi su un condominio, il Summit, il più grande condominio della capitale, 4 vittime, anche una bambina di un anno, quando il criminale non nazista ma russo, Putin, dice colpiamo solo punti strategici e militari, è una gran vergogna di quale infalsità sia capace questo grande criminale di guerra, che insieme a Netanyahu sono attualmente i criminali di guerra più prolifici nell'uccidere donne, bambini e neonati. Vera vergogna che il mondo possa permettere questo. Intanto ricordiamolo che abbiamo di tutto un po'. Abbiamo lo zar è furioso, lo zar intendo il criminale di guerra Putin, per gli attacchi su Mosca, dove gli ucraini non demordono, dove la sana Europa, sana da tanti aiuti, si parla di altri 70 miliardi di euro investiti per la difesa del loro territorio, e mi auguro che ne vengano dati tanti di più. Mentre invece abbiamo la vergogna, la vergogna, ma è così, non parlo adesso perché c'è il centrodestra, quando c'era il centrosinistra, il centro di fianco, il centro sopra, il centro sotto, uguale, insomma la RAI è monopolizzata, è diciamo dimissioni in massa nella vigilanza RAI, che ho detto ieri in anteprima, e lo ripeto, dove sono stati, ci sarà da formare il nuovo DNA. Puntano un coltello alla gola di un 17enne, qui siamo vicini a noi a Parma, 2 anni e 8 mesi a un tunisino di soli 22 anni, c'è stata la prima condanna, sapete che ha 3 condanne, primo grado, appello e poi la Cassazione, perciò prima di andare magari in galera ne passa dell'acqua, può uccidere e colpire qualcun altro. Si schianta contro una guardrail ed è gravissimo nella tangenziale nord. La giovane ha perso il controllo della sua auto, è stata immediatamente soccorsa. Al volante dell'auto una ragazza di 25 anni che è ricoverata purtroppo in rianimazione al Maggiore di Parma. Ed sentite questa, è un'impresa che era lì vicino a una casetta di un pensionato, s'aggancia la luce al pensionato, insomma furto di energia elettrica a un pensionato con un allaccio collegato al cantiere. Ora il legale rappresentante della ditta per cui lavora è indagato per furto di energia elettrica. Ed abbiamo tale tante brutte notizie, una bella, approvato dal comune di Parma la piscina, il progetto della piscina di via Zarotto, la piscina raddoppierà, ci sarà anche una vasca all'aperto, scelta la proposta per la riqualificazione, pronto a metà del 28, perciò piscina che sarà una realtà a Parma, piscina di via Zarotto. Overdose a soli 15 anni, che vergogna, 15 anni si drogava e è morta per avere assunto troppa droga, così l'overdose, però l'amico che era con lei è stato assolto. Ieri il processo, ricordiamolo, ci sono le motivazioni perché il 21enne non è stato accusato, l'amico non passò la droga alla 15enne che è morta ad overdose, non si era accorto della gravità della 15enne, ecco perché l'assoluzione del fatto, perciò non è stato condannato. ed abbiamo a Fornovo Taro. Lite tra fidanzati che degenera. Degenera, ventenne aggredisce, fa l'alto anche i carabinieri che sono intervenuti per sedare la lite, perciò pagherà caro questo gesto. Abbiamo invece per Fidenza il tetto scoperchiato in via 25 aprile, già al lavoro gli operai, stanno già lavorando a pieno ritmo per mettere tutto al sicuro, in sicurezza. Due alloggi del condominio sono al momento inagibili per il tetto che ha volato via, ma lo saranno molto presto agibili per la sollecitudine cui vengono fatti i lavori. Ed abbiamo per Salso Maggiore un albero caduto sul grande albergo centrale, noi lo chiameremo sempre albergo centrale, al lavoro la protezione civile, perciò dopo il maltempo i danni, la conta dei danni, sono caduti dei grossi rami, alberi addosso a quell'albergo storico di Salso. Poi abbiamo un'altra notizia, una notizia sempre di Salso Maggiore. Attenzione che nei supermercati, nei discount, ci sono ladre. Attenzione alle ladre dei discount, dei supermercati. Sono visibili a tutti. Anche ieri tentati furti, anche ieri le cassiere dei supermercati disperate, perché tutti lo sapete o nessuno sa queste cose, anche se li trovi in fragranza il danneggiato. Pensate lo schifo delle leggi italiane, lo schifo, la vergogna delle leggi italiane. Anche se trovi una che ti ruba, ti ha rubato prima di tutto. Se non ci sono testimoni, lei può dire che non ha rubato. Secondo, non può il personale del supermercato tenerla perché sarebbe sequestro di persona. Pensate come sono le leggi. Terzo, pensate che sono le videocamere. Posizionate nei supermercati, che però possono essere visionate per questione di privacy solo ed esclusivamente dai carabinieri dopo un lungo procedimento di sequestro. Insomma, facciamola breve, in galera ci vanno le persone oneste e non quelle disoneste in Italia. Perciò sappiatevi regolare, non abbandonate il carrello neanche per un minuto, dove avete la borsetta, il borsellino o peggio il cellulare, perché rubano tutto. Ormai siamo in un mondo vergognosamente così. Ed abbiamo i nati oggi. Come sono i nati oggi? Oggi è San Tommaso, quello che non ci crede se non ci ha messo il naso, Sant'Anatolio. I nati oggi sono molto bravi a raccontare e a contenere avventure e tradizioni con loro profondo senso della sensibilità osservativa. Il modo che li circonda viene per loro qualcosa di molto facile, a volte senza rendersene conto. Sono causa della propria natura, cercano di aiutare, magari sbagliando e avendo un'opinione sbagliata di quello che fanno. Hanno un che di apprezzabile e scendono a patti con tutti, anche con coloro che sanno benissimo che hanno sbagliato. Provano interesse per logicamente i fenomeni naturali, tecnici ed scientifici specialmente. Con la loro curiosità cercano in tutti i modi di capire ciò che avviene intorno a loro. Sono molto mondani, perciò è un mondano, un viveur, chiamiamolo, si direbbe in gergo dialettale. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì di tempo soleggiato su tutta la provincia, zero termico a 4.300 metri, con temperature minime più 18, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dal Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

risate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori.

0: accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
2: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
2: Volare.
0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Ah.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design a

0: 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Almanacco del 3 luglio.
1: In data odierna viene festeggiata la memoria di Papa Leone II, celebre confessore morto nel 683.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Leone.
1: Il nome Leone non ha bisogno di spiegazioni, è infatti uno dei tanti personali che derivano dall'animale, preso come simbolo nobiliare da una casata nobile.
0: In effetti, un tempo non era raro trovare nomi come leone, orso, che era l'animale sacro per tutti i popoli nordici, lupo, anche questo ritenuto sacro, e altri ancora. So

0: Franz Kafka nacque a Praga, in Cecoslovacchia, il 3 luglio 1883, da famiglia ebraica.
1: Condusse una vita assai riservata e appartata, del tutto isolato dai fermenti letterari dell'ambiente culturale intorno a lui.
0: Personaggio di straordinaria timidezza e sensibilità, Kafka di giorno era un semplice impiegato presso una casa assicurativa, mentre la notte si trasformava in scrittore.
1: Scrisse solo 3 romanzi che, secondo le sue volontà, sarebbero stati distrutti dopo la sua morte se il suo amico Max Brod, rendendosi conto del valore dell'opera del giovane scrittore, non li avesse tenuti e fatti pubblicare postumi.
0: La poetica kafkiana è senz'altro un mondo a parte nella storia della letteratura. Tormentato da incubi e da minacce inesistenti, Kafka scriveva tutte le sue fantasie, trasformandole in agghiaccianti situazioni limite.
1: Duramente provato dalla ferrea disciplina prussiana, Praga all'epoca faceva parte dell'impero, Franz Kafka aveva trovato una via di ribellione attraverso i suoi scritti. Non a caso l'aggettivo kafkiano oggi viene usato per indicare situazioni di brutale repressione, al limite con il paradosso.
0: 3 luglio 1906. Sul New York Times appare sotto la rubrica meteorologica una foto di un giovanotto di 25 anni che timidamente immerge i piedi nell'Atlantico. La stagione è molto fredda, un vero fenomeno meteorologico.
1: Beh, per un caso davvero fortuito è un fenomeno anche il giovanotto. Si chiama Franklin Delano Roosevelt, è sposato da 3 anni con Eleanor ed è appena agli inizi di una brillante carriera politica che in capo a 20 anni lo porterà alla presidenza degli Stati Uniti.
0: 3 luglio 1974. Il ministro della difesa Andreotti, davanti alla commissione difesa della Camera, si impegna alla distruzione dei fascicoli illeciti del SIFAR, alla riforma del SID e alla revisione del concetto di segreto militare.
1: Difatti, di lì a poco, il 14 agosto, scoppia lo scandalo. È coinvolto tutto il servizio informazioni difesa. Si tratta di un piano eversivo neofascista nel quale sono implicati molti alti ufficiali. Cominciano a venire a galla strane connessioni tra il nostro servizio segreto e gli attentati fascisti del 1969.
0: E passiamo al paese più rumoroso del mondo.
1: Stiamo parlando dell'America del Nord, dove, secondo le ricerche dell'Ente per la protezione dell'ambiente, più del 30% della popolazione è esposta a un livello costante di rumore superiore ai 65 decibel, cioè lo scoppiettio di uno scappamento rotto che rintrona per quasi 12 ore al giorno. La conseguenza è l'aumento della sordità senile del 76%.
0: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 4 luglio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccolo qui finalmente con l'intervento del nostro Franco, Roby Franco Alussi, ricordalo, anche di notte, 3:30, 4 di notte è disponibile al, ripeto, a risolvere tanti problemi. Dicevo, è il nostro appuntamento con oggi, che è venerdì, ci sarà anche Carlo DJ dalle 16 alle 17 ed abbiamo il liscio e il folk, anzi folk e liscio, liscio e folk. Passiamo, Anna, se sei in ascolto, sempre punta sul gioco del intanto salso, salso, non metterti neanche di ignifera mo Caligola, non la canicola, Caligola, chiamiamolo Caligola. Mamma mia, è già abbastanza caldo anche adesso, è vero? E andiamo, ripeto, con dov'era il primo centro edile salsese, dove era centralissimo, era in adesso pensare di fare lì un centro edile sarebbe cose da pazzi, veramente da pazzi. Allora, dov'era sto centro edile a Salso? Il primo, non quello da adesso di Diego et Company, centro edile salsese, no, dove era? A voi dirmelo. Poi, per Fidenza fino al 1970, via Micheli, no, 50, via, non 70, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, sapete dirmi quali sono. Non parliamo dell'orecchio perché non lo avete nel modo più assoluto, perciò non saprete senz'altro dirmi, salvo Sentimentale, quella brutta canzone di Mina, Sentimentale, che ho tranciato al mio arrivo, Sentimentale, quanta brutta anche quella canzone lì, quanto. Anna, non ci hai pensato a Sentimentale di Mina? Capirai se io metto Sentimentale come disco quiz. Questo invece è un vero e proprio capolavoro. Ascoltiamolo. Arriva, eccolo qui, ci siamo. Quante operazioni. E poi abbiamo il rumore che non è aprire la cassetta della posta come si fa al mattino. Si fa una volta al giorno, si apre una volta al giorno la cassetta della posta, non c'è categoria di persone, perché è un qualcosa che fanno tutti nel nostro DNA. Chi ha una casa ha una cassetta da posta, perciò non è una certa, insomma sono tutti dettagli che non potevano far sbagliare a qualcuno dicendo quel rumore, aprire e chiudere una cassetta da posta, che non ha né capo né coda in quello che ho chiesto. Ma ascoltiamolo il rumorino, eccolo qui.

ed è per salso maggiore 15 punti, dura da 15 giorni, per Fidenza, disco quiz e rumore sono 50 punti, 50, ed in più avete tre premi. Vado a completare l'almanacco di oggi.

Lo sapete anche gli asinelli, come il sottoscritto, e San Tommaso. Non ci credo se non ci metto il naso. Abbiamo Tom Kreiser, che oggi compie 64 anni. Flavio Insinna, 61. Insomma, no, gli altri proprio non le conosco. E abbiamo invece, abbassiamo la musica, così grido di meno. Chi nasce oggi si sentirà giudice degli eventi e dei fatti, a tal punto da intervenire in abitudine in azioni in cui ci sono personaggi che lo diciamo circondano, perciò sarà un giudice nato. Frase del giorno: un uomo che ha commesso un errore e non lo ha ripagato ha commesso un altro errore. L'ha detto Confucio. Il sole è sorto alle 5:39, tramonterà alle 21:15, luna, ricordiamolo, calante, si leva alle 23 e 23 cala alle 8:49. Frase del giorno: la radio una sola volta parla. Puglia, cioè radio non ripete. Chi è curiosità del giorno? Ricercatori americani hanno creato gel e polimeri antiparassitari capaci di recuperare danni anche meccanici come crepe e tagli. 1971, Jim Morrison muore a Parigi in circostanze mai completamente chiarite nella sua abitazione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo, solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo per tutti il grande appuntamento con Calicanthus, piante e fiori. Ricordate il vostro punto meraviglioso di riferimento, il vostro punto di appoggio per piante, fiori, per qualsiasi cosa vi accompagna Calicanthus, dalla nascita alla morte, come sempre è lo slogan del Calicanthus. Ricordo anche un buon caffè per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, piante e fiori, ma quello che più importa è il bellissimo, come sempre, pensiero del giorno. Le persone speciali sono quelle che ti cercano anche solo per chiederti come stai. È vero, eh? È verissimo. Ed andiamo con quello che dettaglierò alle 14:30, alcuni anticipi, ricordiamolo, sono notizie cui vi do le pillole. Al via i saldi estivi, si parte da domani, si stima una spesa di 200 euro a famiglia, Confesercenti, pronti in 7 su 10, e da vendita al dettaglio, però c'è un'altra tegola in testa: il boom dell'online. Ormai hanno tutti la mania di acquistare online e sempre più negozi chiudono, specialmente viene diversificato i negozi nei centri storici. Strage di Altavilla, 3 ergastoli, l'uomo uccise moglie e 2 figli, perciò ma che ergastolo, 3 ergastoli, vabbè, ne ha uccisi 3, penina di morte, dai, ci vuole. Tenta di uccidere la compagna, è stato fermato appena in tempo. Anche il padre aggredì, tale padre, tale figlio, anche lui ha tentato, il figlio, di uccidere la moglie come ha fatto il papà. Perciò si butta in una piscina chiusa, muore un 28enne a Milano, annegato subito dopo il tuffo, cosa che dettaglierò poi al millesimo. Ucraina, donne sono sempre più coinvolte in tutto, l'abbiamo visto per il Principato di Monaco, sempre droni russo sul condominio a Sumi, Monaco. Attentatrice è una donna ucraina di 39 anni. Teheran
Bara Khomeini in grandi moschee, atteso fino a 20 milioni di persone ai funerali, 20 milioni di persone per Khomeini, alla faccia di Trump che l'ha ucciso. Capo Pasdaran appartiene alla prima volta e appare. Venezuela sisma, le vittime sono 2.595 accertate, ma risultano ancora tanti purtroppo dispersi. Bimbo vivo sotto le macerie, dove si sta scavando febbrilmente da ormai una settimana, 8 giorni. Perciò mi auguro gente che cerca di salvare vite umane e non come fanno i potenti del mondo che uccidono. Viterbo e Toscania torna l'ombra del festival, pioggia a Siena, slitta il palio di Provenzano, rinvia a oggi, 10 contrate in gara, e sono le notizie che poi darò dettagliatamente domani. È sabato per qualcuno di voi, saremo insieme per giocare con il gioco La Vaula Spacca. Cielo poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, zero termico 4.400 metri, temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.

io parlavo, ma avevo sullo slider, non usciva una parola. Vedete cosa serve la cuffia? La cuffia non per scaldare le orecchie, ma per sentire e vedere quando si è in onda. Battagliero Marco Tagliavini, bellissimo brano classico, richiesto da Pia.

0: grande, grande, un classico grazie alla Pia. Sapete, guardiamo se siete brave massaie, fra l'altro è un quiz che ho fatto alcune volte, non è novità assoluta. Sapete dirmi come si chiamano quegli aggeggi in cucina che servono a pulire fino in fondo le pentole da creme, ragù, che altrimenti con un cucchiaio non si riesce. Ci sono spatoline in silicone che sono gli ideali e si chiamano, sono spatoline che servono per pulire a fondo qualsiasi tipo di pentola, da sughi, intingoli, marmellate. Va bene, dai, teniamo buono, cioè, è solo un punto, teniamo buono, anche se... Pronto? Sì? No, devo mettere qui in onda. Pronto? Pensate che da quando ho iniziato a parlare, questa è la nona telefonata che mi viene fatta dall'amico Robertino. Nove. Ed si chiamano i leccapentola, quelle spatoline in silicone che servono a pulire a fondo qualsiasi pentola, da sughi, intingoli, da creme, eccetera. Abbiamo invece un altro brano per norma di parola.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Guarda che stamattina ci abbiamo preso, la cassetta. Ciao Vittorio, sono Norma. Grazie a tutti, alla Nella, alla Graziella, alla Gibetta, tutti gli ascoltatori di Radio Monte Calate, e il personale di San Francesco. E ti ringrazio di tutto. Ciao.
0: Ciao e grazie a te Norma, che richiede un Franco Bastelli con Mare Sincero.

0: per norma di parola, ora al San Francesco, casa pensionato di Salso Maggiore. Stamattina ho tralasciato un gioco ed ho detto che l'avrei rifatto oggi. Chi mi sa dire il nome di una donna che inizia con G, come Genova, Gorizia, donna. In palio per voi dal sabato 30 punti e spero di ricordarmi, 30 punti e 3 premi. Per voi non dal sabato avete solo 5 punti, premio di consolazione. Nome che inizia con Genova, Gorizia, Genova, Gorizia, 5, 4, c'è, eccola qua, così la tolgo.
1: Giuseppina,
0: pensa a te, Silvana, che ho seguito il tuo consiglio, e poi ti spiego il perché, per stamattina. Senti, io ricordo, confermami, perché potrei anche sbagliarmi, non sono onnipotente come l'Annetta, che Anna veramente è onnipotente. No, io non lo sono. Però potrei sbagliarmi, ma penso di aver capito giusto ed aver messo, poi te lo dico, eccolo qua, il nome.
2: Il nome battezzato è Giovanna.
0: Giovanna, mi sembra, Silvana, confermami o smentisci che non c'è niente di trascendenziale. Tu, proprio tu, hai detto Giovanni stamattina come nome G, se non sbaglio, se ricordo bene. Pronto? Giovanni, ecco, conferma la Silvana che ha detto Giovanni, e io subito ho preso la palla al balzo per fare il nome al femminile e ho detto facciamo la Giovanna, non il Giovanni ma la Giovanna, ed abbiamo l'anella, eccola qui, sentiamo.
3: No, new message, all message, play back.
4: Ciao Vittorio, sono l'anella, ringrazio la norma e le dedico col tuo brano, grazie Vittorio.
0: Grazie a te, la nostra meravigliosa Nella di Salso, cui mando un saluto, con la sua ragazza sbarazzina.

Grazie alla Nella. Allora, vale regalo, a dire il vero, un punto. Chi è? Chi è? Attenzione, chi non è? In Italia, chi è il capo di tutte le forze armate? Dipendono tutte da lui. Eccolo, ho detto regalo il punto, l'ho detto che regalo il punto. Brava, anche l'Erica. Erika, hai un po' di rangai anch'io, l'aria condizionata, non è Crosetto, è il ministro, però è l'ordine di guerra finalmente. In Italia abbiamo a persone non politiche, io mi fido più di un Mattarella che di un politico, è il nostro presidente della Repubblica che comanda tutte le forze armate. Allora, Silvana 6, bravissima. Enrica 2, bravissima. Questo si tratta di sapere. Ed abbiamo, dopo l'Anella, l'Antonella di Medesano, a cui mando un saluto, che dedica a tutti voi, nessuno escluso, quelle che... Anonima!

e dopo si accorge che del cuore che non può fare a meno, quelle alle quali dici che hai una riunione, ma sanno che non è vero e nascondono il magone, quelle che quando ti hanno colpito nella vita rimangono lì vicino a curarti la ferita, quelle che vogliono farti fare bella figura e che di far fatica non hanno paura.

0: Diciamo, è innegabile, una delle più belle voci del firmamento di liscio, però innominabile per non correttezza, diciamolo. Ed andiamo con una domanda che, ripeto, tutti voi sapete rispondere. Nome del famoso Casanova. Eccolo qui, 13 e mi va benissimo. Pronto?
1: Giacomo Girolamo.
0: Giacomo Casanova, mi basta anche Giacomo. Giacomo Casanova, 7 per Silvana. Andiamo con la pubblicità e poi ci fermiamo. Sentiamo, sì? Pronto? Sono 10, con questa. 10 telefonate, 10. Insomma, un'occhiatina, guardiamo già, va, non voglio polemizzare con nessuno, però è un'occhiatina, dai. È un'occhiatina, dovremmo darla.
2: Cosa

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
10: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrini.

0: Piazza Anni Otto a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
4: Ed abbiamo per voi, voi che conoscete un punto, se, attenzione, se c'è qualcuno che mi dà un'idea, la tengo buona e gli do il punto, la tengo buona. Tolgo la mia, poi la faremo prossimamente, magari domani, ma tengo buona, come diciamo in puro dialetto, ad un beone, uno che beve senza fondo, logicamente non come deve fare il sottoscritto, che è quasi obbligato a bere. È quasi per stimolo del bere, non ce l'ha nel modo più assoluto, come penso qualcuno di voi, ma che beve vino a veramente a non finire, non ha limiti e non ha cognizione a bere vino, beve molto e non è acqua.

0: Eccolo qui, così avete rotto l'arcano.
1: Pronto?
0: Con questa sono 11. Pronto?
2: Un ciuciadur.
0: Ciucciadur. Mio un ciuladur, è un ciucciadur. Allora, no, è molto più bella la nostra. L'ho sentito quando ho appoggiato. Scusami, Nella, se mi richiami, non ho sentito la tua. Ho sentito la tua voce quando ho appoggiato. Pensavo fosse ancora quello là. Nella, dimmi pure la tua versione. Beve molto, beve molto. Non ha limite nel bere. Non ha, logicamente. Non lesina un buon bicchiere di vino se due. Dimmi.
2: È il
0: Esatto. Brava Enrica. Figulele, è il bevec mescher. Ditemi chi è. Sì, pronto? Sì? Nella. Ciucato. Grazie.
2: Avevo detto ciucato.
0: Perfetto, Nella, grazie. Grazie, Nella. Quello è un ubriacone. Nella, un ciucheton è l'inimbariagon, ma uno che beve senza limite è il bevec mescher. Bravissima, Enrica, brava, brava, brava. Allora, segniamo Enrica 1 ed abbiamo ancora le vostre richieste. Grazie. Per la prossima richiesta un brano molto bello della Lantieri, Suonano le campane. Brano richiesto da Irma di Fidenza.

bella. Sapete dirmi come si chiama la parte commestibile dell'asparago? Quella che si mangia. Come si chiama la parte commestibile dell'asparago? Come si chiama la parte dove c'è il bocciolo, quella che mangiamo tanto volentieri, perlomeno a me gli asparagi piacciono tantissimo? Si chiama il turrione, non il centurione, turrione. Ed abbiamo la nostra Mirella di Tabiano. Mirella di Tabiano che richiede il lago dei cigni. Lo dedica all'amico Pietro di Torino. Con tanta tanta simpatia e amicizia, Paolo Tarantino, il lago dei cigni.

Bravissimo sempre. Papà d'arte, tutti i figli cantano, i due maschi e la femminuccia. Sapete dirmi, vale un po' regalo un punto, come si chiamano i servizi segreti militari di una nazione? Come si chiamano i servizi pieni di spie? Diciamo, è lo spionaggio che tutte le nazioni hanno, in particolar modo la Russia, sempre stata ricca di spie. Si chiama l'intelligence. I servizi segreti di una nazione si chiama l'intelligence. La Russia ne è ricchissima. Ed andiamo con il prossimo brano dopo questa bellissima, bella. Abbiamo Tonia Todisco con il treno della felicità. Tonia Todisco con questo bellissimo brano. Abbiamo poi un altro brano, poi stop alle richieste, nel modo più assoluto. Questo brano è per Carlina, per Francesca, per Giovanni, per Vittorio, cui mando un grossissimo salutone.

0: Bella, sapete dirmi qual è la regione con il italiana, con logicamente ascoltate italiana, con il maggior numero di comuni? Pensate, questa regione ha qualcosa come 1546 comuni. Questa regione ha 1546 comuni. Chiunque sia.
1: La Lombardia.
0: Lombardia è seguita dal Piemonte con 1209. Pensate, quanti comuni, mamma mia, 1500. Grazie Diletta, un forte abbraccio. Ed abbiamo l'ultimo brano, Pietro Galassi. Amore mio, mi basta una tua parola. Questo brano meraviglioso è richiesto da una grande, carissima amica. Eccolo qua. Partiamo subito. Mi basta una tua parola per Elena Pampado. Ciao Elena.
2: Tu

0: vecchia maniera anche per Galaxy. Miri, vecchia maniera, così era Galaxy. Dopo si guastano, è di una facilità enorme, logicamente. Io saprei immediatamente rispondere, anche perché è una domanda che ho già fatto parecchie volte. Pensate, chi non lo sapesse, anche la Chiesa. Ma è doveroso, la Chiesa salva vite umane. Sapete dirmi come si chiamava quella grande organizzazione che ha fatto fuggire tanti criminali nazisti nel dopoguerra, specialmente in Sud America? Si chiamava, facile, facile, però vi do 3 punti. Si chiamava, c'era anche la Chiesa, chi non lo sapesse, leggete i libri di storia. L'organizzazione si chiamava, che ha fatto fuggire tanti criminali nazisti, si chiamava Odessa, Organizzazione Odessa. Ed vado con la pubblicità, poi tutti a Salso e a Fidenza, cosa che stamattina non ha dato buon frutto.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: dato anche in questo caso l'opportunità di fare una domanda a memoria. Facciamo prima quella di Silvana, poi vi spiego a tutti. Chi sa dirmi almeno tre chiese? Solo tre? Vabbè, allora anche Salso lo sanno. Tre chiese, pensavo almeno cinque. Tre chiese fidentine, non frazionali. Tre chiese. Allora, chi mi sa dire almeno quattro chiese salsesi, anche non consacrate, che però vanno a pregare, di Salso, sempre non frazionali, cioè all'interno del cartello del perimetro urbano. If capi, si an, me son suclon, ma vuoietar no. Allora, Silvana ve ne chiede solo tre. Io sono più noioso, ve ne chiedo quattro. Anche non che non sono, fanno parte delle parrocchie, cioè, ma una chiesa. Avete capito benissimo cosa intendo. Pronto?
1: Allora, San Michele, San Pietro, Santa Maria.
0: Perfetto. Ecco, perciò la diletta e diletta e così sia. Pronto? Io ci sono,
1: Senti?
0: Bene, forte e chiaro.
1: Bene, allora ti dico, partiamo da Sant'Antonio.
0: Ecco, parti da un punto.
1: San Vitale e poi quella del, come si chiama, San Bartolomeo. E poi c'è quella del Sacro Cuore, la Via dell'Unità.
0: Sì, ascolta, sì, l'hai detto quattro, va bene, Erika non mi sente, adesso mi sente, Erika, e te sminghè culo più svete, parte Sant'Antonio, no? Culo del Campur? No, è vero, quella Maria Ausiliatrice, quella del Poggetto, ce n'è finché volete, comunque è giustissimo, ne ho chiesto una in più, però si parte da Campore. Era molto facile, Campore, perciò c'è la chiesetta di Campore che fanno ancora le messe, il parroco Sant'Antonio, poi Sant'Antonio, San Vitale, San Bartlemen, la chiesetta dei frati in via dell'Unità, la chiesa del Poggetto, non Tabiano, non le frazioni, e la chiesa qui in via Milano, anzi via Patrioti, mi sembra Santa Maria Assunta. Perfetto, tutte e due brave, brave, brave. E grazie a Silvana che mi ha dato... Silvana è stata bravissima, ma Diletta ne sapeva altre due o tre, sicuro, è bravissima, per lei ha a che fare con il suo lavoro. Quattro per Salso, con Enrica, che ne ha tre, uno c'è l'anella, e uno per Diletta, che ne ha uno. Ci sentiamo esattamente fra 10 minuti per il notiziario dell'ora.

0: pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza,

0: 521 48 57 54 via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
2: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche. Svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

dovete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita.

trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina
con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo per tutti il grande appuntamento con Calicanthus Piante e Fiori. Ricordate il vostro punto meraviglioso di riferimento, il vostro punto di appoggio per piante, fiori, per qualsiasi cosa vi accompagna Calicanthus dalla nascita alla morte, come sempre è lo slogan del Calicanthus. Ricordo anche un buon caffè per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus Piante e Fiori, ma quello che più importa è il bellissimo, come sempre, pensiero del giorno. Le persone speciali sono quelle che ti cercano anche solo per chiederti come stai. È vero, eh? È verissimo.

0: Allora andiamo con le notizie che sono la cosa più importante. Commercio, partono domani in tutta Italia i saldi estivi ad eccezione della provincia di Bolzano, che partiranno il 16 luglio. Secondo le stime dell'ufficio studio, quest'anno l'acquisto di capi scontati, ogni famiglia spenderà 200 euro, pari a 91 euro pro capite, per un valore complessivo di 3 miliardi e 2. Da un sondaggio Confesercenti emerge che 7 italiani su 10 sono pronti ad acquistare. Il 28% degli intervistati riduce il budget rispetto allo scorso anno. Perciò c'è una diminuzione nell'acquisto dei saldi. Vendite al dettaglio a maggio. Rispetto al mese precedente, la vendita al dettaglio sono in continuo aumento. Lo rivela l'Istat registrando una crescita dello 0,2, valore 0,1 in volume. Positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari su base annua è del 2,2 valore e più 0,4 volume. Boom delle vendite online, che tenetevi, crescono del 12,1%. Come vedete, la vendita per corrispondenza è sempre più diffusa. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con un ottantenne, uccide ex nell'ospedale, poi si getta nel vuoto e si uccide, pensate. Tenta invece di uccidere la compagna, è stato fermato appena in tempo. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada Rione Picanello, l'ex moglie, sopravvissuta dopo delicate operazioni chirurgiche. Trentenne accusato di avere violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione mentre la donna stava effettuando un videochiamata con le amiche, che hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine. Gruppo in piscina di notte, muore un 28enne. Cioè, 28enne è morto questa notte dopo essersi annegato nella piscina comunale di Milano chiusa. Giovane peruviano si è introdotto nella notte nella piscina. Ricordiamolo, l'impianto era chiuso logicamente al pubblico, ha scavalcato il muro insieme ad alcuni amici. Ormai non c'è più nessuna regola in questa Italia. Secondo quanto si apprende, il 28enne si è buttato in vasca e ha iniziato ad annaspare, andando poi sott'acqua, dove non è più riemerso. Gli amici hanno dato l'allarme al 112, poi sono tutti scappati e sono tutti indagati. Siamo messi bene. È vero, siamo peruviano, siamo messi abbastanza benino. Fra ladri, quelli che infrangono le leggi nel nostro paese, ce n'è di tutto. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milecià, Sabrina Fina aveva ucciso per la strage della moglie di Barega, Antonella Salomone, e i figli Kevin di 16 anni, Emanuele di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri in una villetta furono seviziate e uccise durante un folle rito purificatorio. Ricordiamolo, processati separatamente, in grado di intendere e volere, stati condannati a 12 anni e 8 mesi, assolto poi in appello. Come vedete, tre ergastoli però per questa strage, una strage più che mai annunciata. Ucraina, drone russo colpisce un grande condominio Sumi al centro della capitale. Chi ferma il boia Putin? Chi ferma? E poi un attacco nella capitale, ci sono altri 30 morti. Chi fermerà questo boia, questo criminale chiamato Putin? Monaco, l'attentatrice fuggita in Italia, 39enne, ucraina, andava in Svizzera, è stata fermata dalla polizia italiana, stava andando, scappando in Svizzera. Ed abbiamo Teheran barra Khomeini. Allora ci saranno, ripeto, questo è una qualcosa che dovrebbe far riflettere Trump. Teheran, la barra contenente i corpi di supremo Ayatollah Khomeini, diversi membri della sua famiglia, stati esposte in vista nazionale con numerose persone, saranno sepolte nella più grande moschea esistente nel paese. Anche il capo del Parzdan, Vladim, omaggio Khomeini, la prima apparizione pubblica. Le autorità prevedono un'affluenza, tenetevi, di 20 milioni di persone solo a Teheran per tre giorni di tributo nazionale a quel da domani. Perciò, come vedete, è inutile che Trump dica e non dica, ognuno nel suo paese fa quello che vuole e non quello che vuole Trump. Venezuela, il bilancio ancora provvisorio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela è di 2.595 morti, lo ha dichiarato il presidente ad interim in conferenza stampa. Non è prevista la realizzazione di fosse comuni per le vittime del disastro, dato che migliaia di persone risultano ancora disperse. Aggiunto, abbiamo avviato un confronto con l'America e il Fondo Monetario Italiano per creare un fondo iniziale per la ricostruzione di 200 miliardi dedicato alle infrastrutture, ha annunciato la Rodriguez. Ed abbiamo ancora una notizia che riguarda sempre il Venezuela, soccorritori impegnati in una corsa col tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un edificio collato nello stato del Venezuela, del Guayra, dopo il doppio terremoto. Secondo la protezione civile, il piccolo si trova a circa 6 metri dalla squadra di soccorso, composta anche da specialisti provenienti dall'Argentina e dal Salvador. Le operazioni avviate ieri procedono con estrema cautela a causa della instabilità della struttura. Ieri è stato vivo un altro uomo dopo 8 giorni al sisma. Come vedete, insomma, miracoli che si vedono. Domani sarà sabato, avremo cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, zero termico 4400 metri, temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion abbigliamento femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi, Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Eccoci, siamo arrivati! La voce della pubblicità!
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura!
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Carlos DJ, Radio Monte Canate, appuntamento latino!
9: Come sempre un fortissimo saluto e ben ritrovati, Carlos DJ, Radio Monte Canate dal digitale terrestre, nel nostro consueto appuntamento del venerdì pomeriggio. I grandi successi sono già pronti, tutti per voi, baciata!

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
9: Are you keeping me at a distance? Oh,
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Señoras y señores, para ustedes, Carlos DJ.
9: Seconda parte di trasmissione ancora in diretta, Carlos DJ con i grandi successi della musica latina.

E siamo giunti al termine del nostro appuntamento latino anche quest'oggi. Grazie a tutti per essere stati con noi numerosissimi. Vi ricordo, venerdì prossimo, ancora puntuali presenti, Radio Montecanate, Carlos DJ. Buon weekend a tutti.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato a 0, a 1, a 2, a 3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti

0: 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo coppia.
1: Ti vuole bene.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono

0: Il nome leone non ha bisogno di spiegazioni. È infatti uno dei tanti personali che derivano dall'animale, preso come simbolo nobiliare da una casata nobile.
1: In effetti, un tempo non era raro trovare nomi come leone, orso, che era l'animale sacro per tutti i popoli nordici, lupo, anche questo ritenuto sacro, e altri ancora.

0: Franz Kafka nacque a Praga, in Cecoslovacchia, il 3 luglio 1883, da famiglia ebraica.
1: Condusse una vita assai riservata e appartata, del tutto isolato dai fermenti letterari dell'ambiente culturale intorno a lui.
0: Personaggio di straordinaria timidezza e sensibilità, Kafka di giorno era un semplice impiegato presso una casa assicurativa, mentre la notte si trasformava in scrittore.
1: Scrisse solo 3 romanzi che, secondo le sue volontà, sarebbero stati distrutti dopo la sua morte se il suo amico Max Brod, rendendosi conto del valore dell'opera del giovane scrittore, non li avesse tenuti e fatti pubblicare postumi.
0: La poetica kafkiana è senz'altro un mondo a parte nella storia della letteratura. Tormentato da incubi e da minacce inesistenti, Kafka scriveva tutte le sue fantasie, trasformandole in agghiaccianti situazioni limite.
1: Duramente provato dalla ferrea disciplina prussiana, Praga all'epoca faceva parte dell'impero, Franz Kafka aveva trovato una via di ribellione attraverso i suoi scritti. Non a caso l'aggettivo kafkiano oggi viene usato per indicare situazioni di brutale repressione, al limite con il paradosso.
0: 3 luglio 1906. Sul New York Times appare sotto la rubrica meteorologica una foto di un giovanotto di 25 anni che timidamente immerge i piedi nell'Atlantico. La stagione è molto fredda, un vero fenomeno meteorologico.
1: Beh, per un caso davvero fortuito è un fenomeno anche il giovanotto. Si chiama Franklin Delano Roosevelt, è sposato da 3 anni con Eleanor ed è appena agli inizi di una brillante carriera politica che in capo a 20 anni lo porterà alla presidenza degli Stati Uniti.
0: 3 luglio 1974. Il ministro della difesa Andreotti, davanti alla commissione difesa della Camera, si impegna alla distruzione dei fascicoli illeciti del SIFAR, alla riforma del SID e alla revisione del concetto di segreto militare.
1: Difatti, di lì a poco, il 14 agosto, scoppia lo scandalo. È coinvolto tutto il servizio informazioni difesa. Si tratta di un piano eversivo neofascista nel quale sono implicati molti alti ufficiali. Cominciano a venire a galla strane connessioni tra il nostro servizio segreto e gli attentati fascisti del 1969.
0: E passiamo al paese più rumoroso del mondo.
1: Stiamo parlando dell'America del Nord, dove, secondo le ricerche dell'Ente per la protezione dell'ambiente, più del 30% della popolazione è esposta a un livello costante di rumore superiore ai 65 decibel, cioè lo scoppiettio di uno scappamento rotto che rintrona per quasi 12 ore al giorno. La conseguenza è l'aumento della sordità senile del 76%.
0: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 4 luglio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella

0: Gaita.
1: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
2: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità a voi che non siete molto familiari con la tecnologia di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo per tutti il grande appuntamento con Calicanthus, piante e fiori. Ricordate il vostro punto meraviglioso di riferimento, il vostro punto di appoggio per piante, fiori, per qualsiasi cosa vi accompagna Calicanthus dalla nascita alla morte, come sempre è lo slogan del Calicanthus. Ricordo anche un buon caffè per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, piante e fiori, ma quello che più importa è il bellissimo, come sempre, pensiero del giorno. Le persone speciali sono quelle che ti cercano anche solo per chiederti come stai. È vero, eh? È verissimo.

andiamo con le notizie che sono la cosa più importante. Commercio, partono domani in tutta Italia i saldi estivi ad eccezione della provincia di Bolzano, che partiranno il 16 luglio. Secondo le stime dell'ufficio studio, quest'anno l'acquisto di capi scontati, ogni famiglia spenderà 200 euro, pari a 91 euro pro capite, per un valore complessivo di 3 miliardi e 2. Da un sondaggio Confesercenti emerge che 7 italiani su 10 sono pronti ad acquistare. Il 28% degli intervistati riduce il budget rispetto allo scorso anno, perciò c'è una diminuzione nell'acquisto dei saldi. Vendite al dettaglio a maggio rispetto al mese precedente, la vendita al dettaglio sono in continuo aumento, lo rivela l'Istat registrando una crescita dello 0,2, valore 0,1 in volume. Positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari su base annua è del 2,2 valore e più 0,4 volume. Boom delle vendite online che, tenetevi, crescono del 12,1%. Come vedete, la vendita per corrispondenza è sempre più diffusa. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con un ottantenne uccide ex nell'ospedale, poi si getta nel vuoto e si uccide. Pensate. Tenta invece di uccidere la compagna, è stato fermato appena in tempo. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada Rione Picanello, l'ex moglie, sopravvissuta dopo delicate operazioni chirurgiche. Trentenne accusato di avere violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione mentre la donna stava effettuando una videochiamata con le amiche, che hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine. Gruppo in piscina di notte, muore un 28enne. Cioè, 28enne è morto questa notte dopo essersi annegato nella piscina comunale di Milano chiusa. Giovane peruviano si è introdotto nella notte nella piscina, ricordiamolo, l'impianto era chiuso logicamente al pubblico, ha scavalcato il muro insieme ad alcuni amici. Ormai non c'è più nessuna regola in questa Italia. Secondo quanto si apprende, il 28enne si è buttato in vasca e ha iniziato ad annaspare, andando poi sott'acqua, dove non è più riemerso. Gli amici hanno dato l'allarme al 112, poi sono tutti scappati e sono tutti indagati. Siamo messi bene. È vero, siamo peruviano, siamo messi abbastanza benino, fra ladri, quelli che infrangono le leggi nel nostro paese, ce n'è di tutto. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca,
muratore di Altavilla Milecià, Sabrina Fina aveva ucciso per la strage della moglie di Barega, Antonella Salomone, e i figli Kevin di 16 anni, Emanuel di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri in una villetta furono seviziate, uccise durante un folle rito purificatorio, ricordiamolo, processati separatamente, in grado di intendere e volere, stati condannati a 12 anni e 8 mesi, assolto poi in appello. Come vedete, tre ergastoli però per questa strage, una strage più che mai annunciata. Ucraina, drone russo colpisce un grande condominio Sumi al centro della capitale. Chi ferma il boia Putin? Chi ferma? E poi un attacco nella capitale, ci sono altri 30 morti. Chi fermerà questo boia, questo criminale chiamato Putin? Monaco, l'attentatrice fuggita in Italia, 39enne, ucraina, andava in Svizzera, è stata fermata dalla polizia italiana, stava andando, scappando in Svizzera. Ed abbiamo Teheran, Bara, Khomeini. Allora ci saranno, ripeto, questo è una qualcosa che dovrebbe far riflettere Trump. Teheran, la bara contenente i corpi di supremo Atolaya Khomeini, diversi membri della sua famiglia, stati esposte in vista nazionale con numerose persone, saranno sepolte nella più grande moschea esistente nel paese. Anche il capo del Parzdan, Vladim, omaggio Khomeini, la prima apparizione pubblica. Le autorità prevedono un'affluenza, tenetevi, di 20 milioni di persone solo a Teheran per tre giorni di tributo nazionale a quel da domani. Perciò, come vedete, è inutile che Trump dica e non dica, ognuno nel suo paese fa quello che vuole e non quello che vuole Trump. Venezuela, il bilancio ancora provvisorio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela è di 2.595 morti, lo ha dichiarato il presidente ad interim in conferenza stampa. Non è prevista la realizzazione di fosse comuni per le vittime del disastro, dato che migliaia di persone risultano ancora disperse, aggiunto. Abbiamo avviato un confronto con l'America e il Fondo Monetario Italiano per creare un fondo iniziale per la ricostruzione di 200 miliardi dedicato alle infrastrutture, ha annunciato la Rodriguez. Ed abbiamo ancora una notizia che riguarda sempre il Venezuela, soccorritori impegnati in una corsa col tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un edificio collato
nello stato del Venezuela, del Guayra, dopo il doppio terremoto. Secondo la Protezione Civile, il piccolo si trova a circa 6 metri dalla squadra di soccorso, composte anche da specialisti provenienti dall'Argentina e dal Salvador. Le operazioni avviate ieri procedono con estrema cautela causa della instabilità della struttura. Ieri è stato vivo un altro uomo dopo 8 giorni al sisma. Come vedete, insomma, miracoli che si vedono. Domani sarà sabato, avremo cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, zero termico 4400 metri, temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Bob Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Punte Canate. RMK 103.1 in FM. In FM. Dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a
1: love song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Il nuovo singolo di Madame, Mama No Mama, su RMK insieme a Roberto Bezzani. E allora, special DJ preparazione del weekend, il collegamento insieme, quello del venerdì e poi l'ultima mezz'ora mixing time, Roberto Bezzani alla console. Ma intanto ancora novità, Mango, Marco Mengoni canta d'amore.

Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, pezzettone. E poi c'è il nuovissimo Diana, ritorna con White Girl Wastage. Ma piace.

0: il vero businessman, il dito nella piaga. Prima era Baby K con il nuovo singolo e poi c'è il singolo di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Pezzettone, ragazzi, spinge. E poi c'è anche Harry Styles, Dance No More.

il nuovo di Katy Perry, il ritorno su R&K. La musica dell'estate, state con noi insieme al nostro sponsor La Baita, Mark and Cremo.

0: one time.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: È il singolo che vola, quello che abbiamo appena sentito di MGK e Wiz Khalifa. Poi c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Fan Spyro, Material Lover, sui 103, dal Diavolo Veste Prada 2.
1: Stasera tutti alla baita! No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita!
5: Special DJ Roberto Pezzani.

Volevo capire, Madame, dal nuovo album molto carino insieme a Marrakesh e poi Alex Warren.

Amore lo siento, microson, pinguini tattici nucleari e poi Samurai G, Flamenco Paranoia. Dopodiché c'è ancora un pezzo, poi c'è il Mixing Time.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Fumo ciume che sembrano popcorn. Lei mi guarda, vuole fare un porno. Dico baby c'ho un figlio, non posso. Mi risponde che vorrebbe il prossimo. 21 grammi la mia anima pesa meno del pendente che ho al collo. Guardami mentre prendo il decollo. In privato salti a mi controllo.

0: parlo con Cristo, parlo col diavolo, Mursi è lago, merda è dettaglio, ero ventaglio, salvadannaio, io con le cardio, mi sembra Cardi, lo muove piano, alo, alo, alo, alo.
1: Italian Forest, Lambo, Urus, Orange, blick nach vorne, kick down vor, bitch, leg kein Auge, Italian Forest.

0: A lunedì da Roberto Bassano è tutto e dal nostro sponsor da Byte un buon weekend. Ciao amico!
1: Special DJ Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
1: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
0: 0524 68 9226.
2: No, non quella baita.
5: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.
6: I migliori? Oramai lo sanno tutti. Radio Montecanate.

Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di

Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera.

Almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

mare e fiume, e restava sott'acqua quanto il capitano. Il 31 di maggio suo figlio maggiore passò alle superiori,

fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai. Un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai.

A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

vorrei ritrovare questa perduta identità, amarti.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava

Teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente.

0: fatta di gente fantastici e non potemmo perdere e fa figure merde
1: perché non siamo